piano ne canta e si garra, che accade tu son sonete, che tu canto a chi nell'alma, come un pugnale se me mette.